sicurezza, aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mar. Chi vuole andare in gita, non sa, non sa, non sa.